faccia parte da quando un orizzonte come questo. E tu hai mai ascoltato dalle vostre parti del mondo un suono come questo? Un suono come questo? Un orizzonte.